rona ge di dira tseo le lena le ipitsa botate go ba banna. Aowa, aowa, ya gana.

fafoga go sile ba boranyana baka ke a tshepa lipsine ka boroko e putla le bele fela pelo ya gore le mponaneng a kere gape ke nako ele a lenane o la rena la mmamorato a latsogang lona le tlisa go wena ka boekgantsho ke SABC education ga mmogo le thobela FM e tlangetlhe le dule gausi le nna gape nne ke le tshwaretse kanegelo e bosebosebose yona e re botlhokwa bja diputsa ke a bona lefela pelo eupša e re direng se pele re tla tsena kanegelong ya rena.

0: Oh yeah, kosha ya sehlopa splash itlisitswe bophelong e file bophelo bo buswa ke Makhatsi Entertainment RP Koko. Ke yona irisha o dinthlagolo tsa ditaba. Ye nngwe dilo tse beno di be di gatlisa kudu. Kana go ya go feta fela gona bana. Di popai. Kora pa no bitsona gore mo tsaba itsina ga di popai. Enga re lebella di popai gona gona kere. O tswa ke. Untira popai o gore mo poncha di popai.
1: No mo bo ke malwena. Ke dubela ra lwena.
0: Di popai. Okay. Yeah, ke nako ya dintlhagolo tsa ditaba a re ka gore na e ka ba di eme ka sepopo se se feng. Mabuntle.
1: Mabaloi.
0: Oh, Mabaloi. Mabitsela. Gore nke re Mabaloi.
1: Ke Mabuntle. Yeah, ke Mabuntle. Wa rena.
0: Mabaloi. Mabitsela ka dintlhagolo tsa ditaba.

kare le kola motshele tshere ho jaranta go baka daranta tshele sometshela le senetse masome hlano gatlhanong le dollara America e go baka daranta tshe masome pedi pedi le senetse masome tharo te go ponta Britane daranta tshele some senyane le senetse masome tharo tshela gatlhanong le euro e go baka dollara le senetse le some shupa dollara e go ba di ntlentse le kholo masome hlano shupa fela tshela te go yene ya ka Japan ka China dollara e le kana le di hwane tshe tshela le senetse masome shupa senyane mola ka India ile kana le di rupi tshe masome senyane nne le di sende tshe masome tharo se swae re lebella di bosses me baraka ka Wall Street ga e gahlishi re hwibi Dow Jones e tlasana ka di percent tsa re fela fana hlano Nasdaq composite e tlasana ka percent ferona nne me baraka ka Europe e be e tlatlogile mathapa mengalo hono futhi 100 ya ka Britain e hwibi tshe ka di percent tsa re fela fana nne Cape 40 ya ka Forum e tlasana ka di percent tsa re fela fana senyane mo la tax ya ka Germany e le tlasana ka percent fana tharo me baraka ka JSE ke ya ka Africa Borwa e be e hwibi tshe gena kana ya go tswalela ella mathapa mengalo hono all share index if go jirela ka percent fa lona tharo financials if go jirela ka di percent tsa le fela fa society industrial ila tlhagetse ka percent fa lona shupa top 10 resources if go jirela ka percent fa lona tlhano mola di mineral di benya benyane di go tlhafetse ka di percent tse pedi ga re la tlhela matlo go derafia re go itse ga uta e go baka di dollara tse dikete tse nne le magolo tshela masome sesoae tharo platinum e go baka di dollara tse dikete tse pedi le le golo nne ka onse ruma ka olea brand yona ga se ya thota e rekisiwa ka di dollara tse le golo sesoae ke kaparele ke tseo ka boripana tsela bobedi ke ya leboga.